0: sulla merda. E non c'è tempo.
1: Poi la cosa è sempre la cecca, della cecca.
0: Esattamente.
2: Pasando por donde mismo.
3: Cambiaron.
1: Porque yo me iba ya allá.